bambino, retro solo bambino. Saluto persino e spianzi, sentenze, signor sin cielo contato. Voglio vivere, saluto pelo, sen gentesco, don bambino.